faccio un gin tonic, soffri dalla musica, ho preso a cascava la cuna, mio padre abusava, vinetta la cuna, chiamano mami, buscando la fortuna, io fin da Santa Mira, desde la tribuna, vedi, fai si tuna, a sempre i canto, da sempre una bruna.

Vieni contento, ti la stai sando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò.

gioia brillante, quel vermiglio d'onesco colore, quel vermiglio d'onesco colore. Non ti avrai quel pennacchino, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso,

per montagne e per vallon. Con le nevi solioni al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni che ne palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, e penna tu, non piovrai.

Che cosa son, cosa son, cosa son, so streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico.